0: zomerse muziek?
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.